Chobananba, ta nga tsui chandu ni yinbi senpa po nyema ya konga li ruda sinru tanji la pewe le yi, pa yo ja zatang shiba di nyi tsa di. Xiang la men tui ni lasa ba koto yo bi senpa po cangwa di chin jia re go shibi le yi, angu konga jing shiba di donji yin. Le yi de konga lasa la yo bi ago do ji tsirin do a yi nyema la mo ya chintzang choma la pe ni, chintzang chan tui ta nimi tsirin yu yu mendu shi jing yin si, ta yi di nyan da jing yin go.